Ich dachte, der nichts reiert macht! Mas, la copla, lugar, la copla, tempo! Colgo con l'Espirito Santo, un sacco, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà!